0: però devi cagare la fai. Non so, di solito la fai. Non so, di solito la fai, che giusto confermi la sua se l'allarme è via o cara per te, se tu fai, senza prendere.
1: Je
0: sens qu'il y a un
1: l'adresse que l'on a pour les

0: questa planetta fu che me leva come e se fosse di lui di quale sono.
1: Da trasferire a fare del canto di

0: Ah, non. Con il fatto che
1: no, sai, tu fai con il mouse. Il giorno è che sta sua frente.

0: Solamente SoundCloud. Diretamente SoundCloud, ogni persona in colpa è come al matro,
1: Is looking at the presentation.

Wilson sering atau sama? Vorrei sapere che sta nel luogo. Se c'è un video, ci sono tre cose che sono qui, se c'è un video.

0: 好，高级香蕉，我只翻译给欧洲的麦克风。
1: Ma poi sapere le cose, ma poi le discariche, perché non so le persone che danno, perché sono normali. Ma poi le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che danno, perché non so le persone che